sué, de tu love me o ben Yenye o fwam, di te malade Di pa se douzan, di pa ka kwa bieri Di kote lale, di pa jwen gerizan Di te kouche, di te tan lopwa